Petra, Gospel in the Air. Radio Petra e fri moi poku di den luisteraars, mas ragado alas ma en yampri, nanga den poku Radio Petra. Dis na momenti fu Radio Petra, Gospel Radio.